FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa

No dottore, no dottore, quel che dice non mi piace, l'ho lasciata che dormire.

No, dottore, non è vero. Sono rinchiuso. Io rinchiuso. Ma è un abuso.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

L'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già.

poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DAB.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Terrestri, avete sbagliato e pagherete. Quando vi accorgerete che l'età media sarà di 12 anni e i bambini non vi sorrideranno più,

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso al mattino in Piemonte, ampie schiarite nel pomeriggio, nelle ore centrali possibili brevi e isolati piovaschi sulle Alpi settentrionali. Nel processo d'appello è stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. In primo grado la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi, l'accusa aveva chiesto la conferma della condanna. Esplosione in una casa nel Monferrato, grave un uomo di 75 anni trasportato al CTO di Torino. Il sindaco di Altavilla, sebbene ustionato, in auto ha raggiunto i vicini. Flotilla, Dina Alberizia telefona dalla Libia. Sto abbastanza bene, dice l'attivista di Albugnano, arrestata mentre cercava di raggiungere il valico di Rafa e detenuta a Bengasi, rassicura la famiglia. Il Piemonte ospite d'onore della festa della Repubblica Italiana a Berlino, l'assessora regionale Marina Chiarelli, cultura, innovazione e cooperazione per il futuro dell'Europa. Mito Settembre Musica compie 20 anni, grandi nomi e talenti emergenti negli oltre 60 appuntamenti dal 6 al 20 settembre. Armonia, il filo conduttore del primo programma firmato da Speranza Scappucci. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Dopo il fronte transitato si sono instaurate correnti occidentali al confine tra una depressione sul nord Atlantico e l'alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale. Una massa d'aria umida determinerà ancora nuvolosità estesa con rovesci in prevalenza sul nord Piemonte, ma si affermeranno ampie schiarite che garantiranno giornate soleggiate. Successivamente le correnti atlantiche torneranno a lambire le regioni alpine riportando una moderata instabilità pomeridiana sulle zone montane e localmente fin sulle pianure a nord del Po. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo nella prima parte soleggiato con addensamenti presenti in mattinata su pianure in nord Piemonte in diradamento. Nel pomeriggio annuvolamenti in accentuazione sulle zone montane e in estensioni irregolari alle pianure, specie a nord del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali sparsi lungo le vallate alpine e tra tardo pomeriggio e sera in parte fin sulle pianure, specie tra Torinese, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime in aumento sui 12-16 gradi, massime in lieve aumento sui 22-27 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino poco parzialmente nuvoloso con ampie schiarite entro le vallate alpine. In giornata maggiori annuvolamenti cumuliformi sulle basse valli torinesi e valli biellesi del Sesia Ossola in estensione alle pianure a nord del Po. Precipitazioni con locali rovesci o temporali pomeridiani sulle basse valli torinesi e sulle valli del Biellese, Sesia ed Ossola, in parte fin sulla pianura torinese più estesi sul nord Piemonte. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie sui 13-16 gradi, massime in lieve calo sui 21-26 gradi.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 6 e 34 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Ulze, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Bolar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17esima notturna nel centro storico, dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, aperò gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz, dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata, dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20.30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, teatro viaggiante Burattini. Alle ore 18 al ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A South Edwards fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. A Chiomonte, in occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, mercoledì 10 giugno mostra di disegni dei bambini della scuola primaria di Chiomonte su Colombano Romean presso il Teatro Canostra. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla Bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, ventesima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso, e domenica 21 giugno gran finale con DJ Set Alien Network. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Ad Almese, Caffè Alzheimer, presso il Teatro Magnetto in via Vigliana 17, ingresso libero e gratuito. Mercoledì 10 giugno alle 16.30 la gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anabal Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Martedì 9 giugno annullo filatelico nella piazzetta TL fronte mercato. Il 12 e il 13 giugno alle 18.30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le del centro, presenza della fanfara Anabal Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in cattedrale, e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347 86 16 887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20.30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del palio. Alle 21.15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio, palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18, Vertical della Sacra 2026. A Buttigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Buttigliera, l'Uni3 e gli Intrepidi Teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, Libri Arte a Ramverso, a cura della Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, Racconti di Viaggianti e Viaggiatori della Borgata Spectori. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza Passeggiata nei Sentieri Partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, Teatro di Strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa, che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa, in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrara Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno, con ingresso libero. Per informazioni 376 20 43 892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso. Apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30, gara dei tamburini. Alle 19.30, gara di tiro alla fune. Durante la serata, spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22, spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire, grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366 893 9852. Wind Band for Moves, mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde, alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 648306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro al mese, contabile, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: ed ero perduto. Unirò 7 fili e sarò perduto. Unirò 7 fili e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
2: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di sognare.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. Ne bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.

E allora pronti a iniziare questa nuova settimana insieme, soprattutto iniziandola con gli auguri migliori per chi festeggia questo 8 di giugno, oggi San Medardo, anche San Fortunato di Fano. Proprio oggi, 1950, una star del piccolo schermo nasce. In carriera vanta 3 Emmy, il più importante premio televisivo a livello internazionale, l'equivalente televisivo del premio Oscar, e un Golden Globe. Parliamo di Katie Baker.

E torniamo all'8 giugno 1969, con il numero 706 di Topolino fa la sua prima apparizione il personaggio di Paperinik, l'alter ego mascherato di Paperino, nato per vendicarne i torti subiti. È stato ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi, seguendo i suggerimenti della caporedattrice Elisa Penna.

Pronti a farvi cominciare anche questa settimana con la carica giusta grazie alle vostre dediche e alle vostre richieste, quindi potete chiamarci allo 01 22 640 446 o scriverci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

E andiamo ancora all'8 di giugno 1983, arriva nelle sale cinematografiche statunitensi il film Trading Places con Eddie Murphy, Dana Aykroyd e Jamie Lee Curtis per la regia di John Landis. Girato tra New York e Filadelfia da dicembre a marzo, sarà poi distribuito in Italia dal gennaio dopo con il titolo famosissimo di Una poltrona per due.

0: E Paola ci vuole salutare, vuole iniziare con noi la settimana con Ultimo, Romantica. Noi la contentiamo subito.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

La più grande lezione collettiva di danza a Torino. Sapete che migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo, salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, l'evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 tra danzatrici e danzatori di età tra i 10 e i 30 anni, che arrivavano da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per quell'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico che era assiepato verso i portici. Gli organizzatori, tenendo anche conto del fatto che per ragioni di fruibilità degli spazi non è stato possibile accettare tutte le richieste che avevano superato quota 3000, hanno parlato di numeri da record. Di piazze potevamo riempirne due, aveva detto Roberto Bolle alla vigilia dell'evento. Ballo in Bianco è nato alcuni anni fa con l'obiettivo di portare la danza fuori dai teatri, favorendo l'incontro tra scuole, insegnanti, allievi e persone che per una ragione o per l'altra non si possono, diciamo, annoverare tra gli spettatori e i frequentatori abituali. Celebriamo la danza, ha spiegato Bolle, e la passione che ci unisce, i valori positivi della bellezza, ma anche quelli del lavoro, della disciplina, dell'impegno quotidiano, del sudore, della fatica, ecco, tutto quello che c'è dietro il palcoscenico, dietro uno spettacolo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Astodanza Italia e l'evento verrà trasmesso su Rai 1 il 14 di giugno.

Un saluto a Tiziana che vuole ascoltare una canzone, noi gliela dedichiamo con un augurio, diciamo, grande di buona giornata e di buon inizio settimana.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: «Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza».
2: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
2: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Lo sport per il tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. «Sono giovane, non è finita», dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Su il sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

Parliamo di batteri. I comuni batteri Escherichia coli sono stati trasformati in fabbriche chimiche per produrre un ingrediente naturale che potrebbe entrare a far parte delle creme solari del futuro. È il gadusolo, un composto normalmente prodotto dai pesci e altri organismi marini e che li aiuta proprio a proteggersi dai dannosi raggi UV. Il risultato si deve a un gruppo di ricercatori della Zhejiang University cinese. Il gadusolo però potrebbe trovare applicazione anche in altri prodotti per la cura della pelle grazie alla sua potente azione antiossidante pari a quella della vitamina C. Anziché estrarre la molecola dagli organismi stessi, un processo inefficiente e costoso dal punto di vista ambientale, gli autori dello studio hanno trasformato i batteri in mini fabbriche, hanno ricostruito il percorso metabolico che consente al pesce zebra di produrre il gadusolo all'interno del batterio Escherichia coli, del quale hanno poi modificato il DNA e le condizioni di crescita. Grazie a queste modifiche la produzione della molecola è aumentata di quasi 93 volte rispetto a quello che si osserva in natura, passando da 45,2 mg per litro a 4,2 grammi per litro. Raggiungere questo livello di produzione in laboratorio, hanno detto i ricercatori, è molto promettente. Suggerisce che potremmo essere in grado di soddisfare la futura domanda di ingredienti naturali per le creme solari attraverso la produzione microbica. Le fabbriche cellulari batteriche si stanno affermando come un metodo più ecologico e sostenibile per trasferire le scoperte dal laboratorio all'applicazione pratica. In test preliminari sulla protezione dai raggi UV, questo composto così sintetizzato ha mostrato risultati promettenti. Non è stato però ancora messo a confronto con le creme solari attualmente disponibili in commercio, né è stata ancora valutata la sua sicurezza a lungo termine. Probabilmente verranno fatti ulteriori studi in merito per capire se davvero potrà essere così efficiente questo metodo.

0: meglio appuntarle subito sul telefono prima che svaniscano nel nulla. Cancro, potreste iniziare la settimana con quel pizzico di nostalgia tipico del lunedì mattina, magari indugiando troppo su ricordi o su rimpianti. Il consiglio è di guardare avanti, perché la giornata nasconde una piccola e piacevole sorpresa. Leone, oggi vi sentite il protagonista assoluto di un videoclip musicale, pronti a prendervi la scena con passo sicuro. Camminate pure a testa alta, ma ricordatevi di ascoltare anche il resto della band. Il lavoro di squadra vi farà brillare molto di più. Vergine, rischiate di farvi sopraffare dall'ansia per cose che accadranno tra mesi. Fermatevi un attimo, non potete controllare tutto, dal meteo all'umore della gente, quindi concentratevi solo sull'adesso. Ve la caverete alla grande. Ascoltiamo D'Argento Amico e poi torniamo con l'oroscopo.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Apriamo l'oroscopo bilancia. La giornata porta una discreta indecisione cosmica di quelli che rendono difficile persino scegliere il gusto del gelato. Evitate di chiedere troppi pareri in giro per non confondervi ulteriormente e fidatevi del vostro istinto. Scorpione, vi muovete oggi come un detective privato con un intuito affilatissimo capace di scavare oltre le apparenze. Usate questa dote per fare del bene, magari aiutando un amico che sta cercando di mascherare un momento no. Sagittario, avete già la mente proiettata in un altro continente e la routine odierna rischia di starvi davvero stretta. Visto che bisogna restare sul pezzo, provate a

0: cercare l'avventura nelle piccole cose. Capricorno, vi presentate come un generale pronto a conquistare il mondo, o almeno la vostra scrivania, con una determinazione invidiabile. Ricordatevi però di essere umani e concedetevi una pausa di 10 minuti senza pensare ai vostri obiettivi. Acquario, vi sentite un po' come un alieno appena atterrato che osserva le strane abitudini umane con curiosità. Le vostre idee oggi sembreranno bizzarre a molti, ma sono esattamente quelle giuste per sbloccare una situazione noiosa. Fatevi avanti. Pesci, oggi vi comporterete come vere e proprie spugne emotive, assorbendo le vibrazioni di chiunque abbiate intorno. Se l'ambiente si fa troppo pesante o pieno di lamentele, mettete le cuffie e isolatevi con la vostra musica preferita. Vi lascio commuoversi in Piemonte e vi aspetto più tardi con La Sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon lunedì 8 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza sull'A4 Torino-Milano per un incidente in corrispondenza dello svincolo Chivasso-Ovest verso Torino. Restiamo in A4 dove per lavori troviamo code tra Novara-Ovest e Novara-Est verso Milano. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e tra Drosso e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta a causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando del furto milionario alla casa d'aste Sant'Agostino di Torino. I ladri hanno agito in 4 minuti, trafugati gioielli e orologi per un valore di 1 milione di euro. Il furto commesso prima di un'importante asta in programma il 9 e 10 giugno. Un motociclista è morto ieri nella zona collinare di Torino dopo un urto con un'automobile. L'incidente si è verificato in strada Traforo del Pino all'altezza di Villa Sassi. Il conducente della vettura è stato soccorso dal personale del servizio 118 arrivato sul posto. Sicurezza stradale, il Piemonte si conferma maglia nera per vittime sulla strada. Dopo quelli sui pedoni, l'associazione ASAPS diffonde i dati sui ciclisti, 10 quelli morti da gennaio a maggio di quest'anno, la regione sul podio per numero di vittime in rapporto alla popolazione. Torino danza e si colora di bianco. Ieri la lezione di Roberto Bolle, numeri da record per il ballo in Piazza San Carlo, circa 2000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni provenienti da scuole di tutta Italia. Basket Torino, trattative segrete, spunta una terza offerta, ma la squadra resterà in città. Il club gialloblu smentisce le voci di trasferimento e annuncia le pratiche per l'iscrizione in A2. Intanto un gruppo torinese-americano offre 700.000 euro. In chiusura uno sguardo al meteo, giornata instabile in Piemonte, rovesci deboli, localmente moderati sui rilievi e sulle pianure centro-settentrionali nella seconda parte della giornata, possibili temporali tra Biellese, Novarese e Verbano nel tardo pomeriggio, nella sera possibili temporali in transito sulle pianure a nord del Po. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

E siamo pronti a ricominciare fino alle 10 la sveglia in vostra compagnia con Chiara e microfoni 0122 640 446 se volete chiamarci. Se invece volete inviare le vostre dediche, le vostre richieste via messaggio 351 851 6633.

Andiamo al 1987, momento in cui veniva fondato il telefono azzurro. A Bologna viene fondato con questo telefono azzurro l'Associazione per la salvaguardia dell'infanzia voluta dal professor Ernesto Caffo. La linea telefonica di emergenza per i bambini risponde al numero 051 222 525.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
1: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran: tornate a trattare. Bacchetta Israele: non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
2: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
1: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
2: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
1: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Coboli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Coboli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

E andiamo al 1985, un momento dedicato alla musica, perché viene pubblicato l'album La vita adesso del cantautore Claudio Baglioni. 10 nuovi brani registrati a Londra e Oxford con gli arrangiamenti di Celso Valli. È il primo album di studio prodotto dallo stesso Baglioni. La canzone che dà titolo all'album dalla settimana prima è sigla del programma TV Serata d'Onore di Pippo Baudo. Diventerà poi l'album italiano più venduto con 4 milioni e mezzo di copie.

senso proprio, no? Comunque, chiamato Prearcturus gigas, il suo fossile, risalente a 415 milioni di anni fa, è stato rinvenuto nel Regno Unito. Avrebbe quindi dominato le pianure alluvionali durante il Devoniano inferiore e sarebbe stato tra i primi grandi predatori a popolare la terraferma. A riscrivere la storia di questa specie, una nuova ricerca condotta insieme dall'Università di Manchester e dal Museo di Storia Naturale, che ha analizzato materiale proveniente da diverse collezioni con tecniche di imaging all'avanguardia. Quando pensiamo agli artropodi giganti, spesso ci immaginiamo, dicono gli studiosi, foreste pluviali del Carbonifero con millepiedi giganti o insetti simili a libellule di epoche successive della storia della Terra. Ma il Prearcturus visse almeno 50 milioni di anni prima, ben prima dell'evoluzione degli alberi, quindi quando la vita sulla terraferma era appena agli inizi. Confermare che questo animale è uno scorpione cambia radicalmente la comprensione di come e quando queste creature si siano evolute fino a raggiungere dimensioni così straordinarie. Secondo i ricercatori, vista la mole, cioè stiamo parlando di uno scorpione lungo un metro, cioè non come gli scorpioncini che ci troviamo lì in casa quando magari arriva, non so, il caldo, eccetera, eccetera, eccetera. No, un metro. Comunque, diceva, questo confermare che questo animale è uno scorpione cambia radicalmente la comprensione di come e quando queste creature si siano evolute. Secondo i ricercatori, vista la mole, questa specie viveva in un mondo con una competizione relativamente scarsa da parte di altri grandi predatori e probabilmente era parzialmente acquatico, perché alcuni esemplari infatti mostrano delle strutture simili a lembi sull'addome, simili un po' a quelli che si trovano nei crostacei moderni come le aragoste, suggerendo che potrebbe essere stato in grado di spostarsi tra acqua e terra. I fossili utilizzati per identificare i Prearcturus sono conservati nella collezione del museo da oltre 150 anni ed è incredibile come con le tecniche che abbiamo oggi possiamo davvero ricavare ancora tantissime informazioni da questi fossili.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per lavori tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, troviamo rallentamenti tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
9: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
10: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
9: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: E non vi ho detto, ma ve lo dico adesso, che il nostro Walter ci ha richiesto una canzone. Ci augura una buona giornata. Walter, buonissima giornata anche a te. Ecco la tua canzone.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Sono le 9:32.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Le giornate proseguono all'insegna del bel tempo, con le correnti occidentali in quota che portano nubi alte e una moderata attività convettiva sui rilievi. Non sono previste precipitazioni se non locali deboli rovesci sulle Alpi Lepontine. L'avvicinarsi in seguito di una saccatura alle Alpi determina un aumento dell'instabilità, che sarà più marcata lungo l'arco alpino e poi sui settori a nord del Po. Sono possibili temporali localmente intensi tra Lago Maggiore e pianure di confine con la Lombardia. L'instabilità continuerà, poi nuovi rovesci saranno possibili sulle pianure settentrionali e una fase più instabile sembra preannunciarsi successivamente. Dopo un lieve aumento delle temperature è previsto un generale calo con valori nella media del periodo. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente soleggiato, formazione di cumuli sui rilievi nelle ore centrali in estensione alle zone pedemontane nel pomeriggio e alle pianure adiacenti in serata. Nuvolosità più compatta sui settori nord-orientali. Precipitazioni deboli localmente moderate con rovesci sui rilievi e sulle pianure centro-settentrionali nella seconda parte della giornata. Possibili temporali tra Biellese, Novarese e Verbano nel tardo pomeriggio. Nella sera possibili temporali in transito sulle pianure a nord del Po. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo con nubi medio-alte al mattino diffuse a tutta la regione, più compatte sulle Alpi. Nel pomeriggio estensione della nuvolosità con formazione di nubi cumuliformi soprattutto sulle pianure settentrionali. Precipitazioni al primo mattino con ancora locali temporali nella zona dei laghi. Nel pomeriggio formazione di rovesci sui rilievi tra Alpi Graie e Pennine e attivazione successiva di temporali sulle pianure a nord del Po. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi più compatte sui settori settentrionali fino alle pianure centrali. Nel pomeriggio poco irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte sulle aree alpine. Al mattino rovesci e temporali tra deboli e localmente moderati sulle pianure, specialmente tra Novarese, Vercellese e Torinese. Nel pomeriggio deboli piovaschi sparsi tra Alpi e pianure centrali. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30 gradi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.

E anche per i mesi di giugno e luglio si rinnova l'appuntamento con le visite guidate gratuite al Castello del Valentino di Torino. Ogni sabato mattina il pubblico interessato potrà scoprire dall'interno una delle residenze reali più affascinanti della città, che ogni giorno ospita le attività universitarie di studenti, professori e personale del Politecnico di Torino. Inserito dal 1997 tra i beni patrimonio mondiale dell'UNESCO, questo edificio periodicamente svela le sue sale attraverso un programma di aperture gratuite che aprono le porte di spazi che altrimenti sarebbero inaccessibili al di fuori dei tour. L'itinerario dura all'incirca un'ora, si snoda tra i suggestivi ambienti aulici del piano nobile, la sala delle colonne e la cappella del piano terra, con l'accompagnamento e i dettagliati racconti di esperti e studiosi di storia dell'architettura legati al Politecnico. Per poter accedere però è necessario registrarsi in anticipo online utilizzando l'apposito calendario disponibile sul sito ufficiale dell'ente. I bambini e i ragazzi fino ai 12 anni d'età entrano senza necessità di prenotazione, a patto che siano accompagnati da un adulto. Si può fino a un massimo di 2 minori per ogni responsabile. Nel giorno dell'evento i visitatori dovranno recarsi all'accesso pedonale in viale Pier Andrea Mattioli numero 39, mettendosi in coda nella fila riservata ai prenotati. La puntualità è fondamentale, poiché in caso di ritardo non sarà possibile accedere, quindi sarà richiesta una nuova prenotazione. Importantissimi, i posti sono limitati, la richiesta è molto alta, quindi le prenotazioni si esauriscono in fretta. Potete visitare il sito castellodelvalentino.polito.it.

E andiamo al 1953, cantante britannica nata a Swansea nel Galles meridionale, il vero nome è Gayne Hawkins, considerata la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese, la sua carriera dura da quasi 5 decenni. Esordì negli anni 70, ottenne una nomination ai Grammy Award come migliore performance vocale femminile pop con uno dei suoi capolavori che stiamo per ascoltare. Parliamo di Bonnie Tyler.

0: Sonia, buon lunedì 8 di giugno. Ciao.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno family, come stiamo?
0: Tutto bene, dai. Abbiamo iniziato bene questo lunedì, non è stato troppo critico, per cui molto bene, direi. Sai, no? In questo periodo cominciano ad esserci le belle giornate, il weekend si esce, si fanno cose, sì. Si vede gente, così, e poi torni a lunedì e dici, ma chi c'ha voglia? Invece no, dai, non è stato così traumatico.
1: Questa settimana finiscono le scuole, però paio di giorni, due giorni e mezzo, mettiamola così.
0: Questo è più traumatico, ma va bene, lo sopporteremo anche.
1: Nonni,
0: questo, dai.
1: Vi vogliamo bene,
0: sì,
1: perché
0: vi
1: loviamo
0: tanto.
1: Zii, presto, tutto.
0: Tutti quanti. Va bene, dai, siete pronti per il collage? Penso di sì. Tu, Sonia,
1: sì,
0: sei pronta?
1: Sì, sì.
0: E allora noi ci risentiamo domani mattina con la sveglia. Buon lunedì, ciao.
1: Ciao, a tra pochissimo.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev, campione del Roland Garros, batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate dalla bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurri e i calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Shine bright like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci insieme in questa nuova settimana di giugno. Oggi è ben l'8 di giugno, ragazzi. Come dicevo prima nello switch con Chiara, questa è la settimana in cui si chiude il cerchio dell'anno scolastico. Quindi festeggiamenti, cose. Noi già ieri sera abbiamo fatto la festa di fine anno della classe, insomma, così al parco, tutta in modalità molto scialla. Dai, allora, momento di aperitivi. Anche la nuova stagione, insomma, ci invita a voler star fuori, a stare in compagnia, a fare cose, esplorare magari nuovi posti che non conosciamo. Diciamo che l'estate, ecco, ormai ha aperto le sue porte e noi, insomma, stiamo anche accogliendo questo grande invito con grande entusiasmo, e quindi abbiamo la musica giusta, ovviamente, per tutta la stagione qui su Radio Dora, ma per tutto l'anno, direi, sempre comunque, perché su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora. E quindi richiedi anche tu la tua canzone 0122 64 04 46 se vuoi chiamare, 351 851 66 33 il numero WhatsApp al quale inviare il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci. Se mandi la nota vocale la mandiamo in onda, proprio magari anche per fare una dedica, chi lo sa. Dai, magari stai pensando a qualcuno, oppure hai voglia di ascoltare una canzone che proprio ti fa sentire l'estate dentro, beh, faccelo sapere, noi la suoneremo per te. Il collage in vostra compagnia per le prossime tre ore, sempre con Sonia Carella ai microfoni.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per lavori tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, troviamo rallentamenti tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Questo appuntamento

0: Il Parlamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Ma c'è il bro, buongiorno carissimo, felice lunedì anche a te. Allora ascoltiamo intanto il suo messaggio vocale.
6: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista, buongiorno. Buon inizio settimana a te e a tutta la family. Grazie. Oggi mi piacerebbe ascoltare Kid Rock con All Summer Long. Ti ringrazio, un saluto a te e alla family appunto, ciao.
5: Ciao carissimo, eccolo, va bene. Ottima scelta tra altre cose con questo brano, All Summer Long. È in giro a suonare, pensate, per il giro d'Italia femminile, tutti a suonare, anche Fabrizio ha un concerto quel giorno. Infatti ho detto, ma non sei venuta a vedere da Vigliana c'erano i Banda Bardò, che bel concerto, pieno di gente, una roba pazzesca, tutti che ballavano, insomma una figata pazzesca. Io non li avevo mai visti dal vivo e devo dire che rendono tantissimo, non pensavo, invece è veramente un successone pazzesco. Bravo. Bravi, Ivan Dabardò, bravo anche tu. Ti sei quindi, insomma, ti sei divertito a suonare a Meana, Matteo? Vabbè, non ce l'ha fatta però venire poi su, va bene, dai. Ok, certo, dice, ok. Io ti faccio ascoltare la canzone che hai richiesto, non so se stai lavorando, probabilmente sì, però insomma grazie per essere sintonizzato ad ascoltare il collage. Ovviamente ascoltate poi anche Matteo oggi pomeriggio a partire dalle 15 poi fino alle 18 col suo Dry Time qui su Radio Dora.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Un tragico incidente avvenuto nella mattinata di ieri su strada Traforo di Pino all'altezza di Villa Sassi. Nel violento scontro sono state coinvolte un'auto ed una moto, un forte impatto la cui dinamica non è ancora chiara al momento. Quello che è certo è che è costato la vita al centauro Daniele Marinaci, 49enne residente a Chieri. Sul posto è sopraggiunto il personale del 118 che ha prestato soccorso anche all'automobilista, lievemente ferito. Tunnel del Tenda, scontro sul futuro dell'opera. Il territorio dice no alla canna unica. La proposta di aprire il collegamento con un solo tunnel e traffico alternato viene respinta da amministratore e comitato di monitoraggio, che spiega serve il completamento dell'infrastruttura prevista, sicura e bidirezionale. Sono richiamate al voto in Piemonte i cittadini di Valenza, in provincia di Alessandria, e di Trecate, in provincia di Novara, per il secondo turno delle elezioni comunali. Alle 19 di ieri l'affluenza a Valenza era del 27,88%, in calo rispetto al primo turno che era stata del 34%. A Trecate invece è stata del 33%, anche qui in calo rispetto al 36% di due settimane fa. Temperatura in aumento e pioggia in calo. In Piemonte torna il rischio di siccità rispetto al trentennio statistico di riferimento. Nell'ultimo trimestre si è registrato 1,5 gradi in più rispetto al passato e il 30% in meno di precipitazioni. È morto Salvatore Custodero, direttore del primo centro di ricerca nucleare di Saluggia. L'ingegnere torinese si è spento a 102 anni. Nel 1959 fu chiamato alla guida del sito dove sorgeva il primo reattore di ricerca d'Italia. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Augusto sta anche lui festeggiando, insomma, questi ultimi giorni di scuola per poi lavorare un po' più in pace. Continuerà a lavorare perché lui ovviamente non è che va a scuola ormai, quel percorso è passato da anni, però essendo che lavora in una scuola, dice poi insomma andrà tutto un po' più liscio, un po' più leggero, un po' più calmo. Ci sta, bene. E allora lui chiede Alanis Morissette con Thank You.

In questo momento sicuramente chi è molto grata alla vita è Rose Villain, diventata mamma, ma come siamo contenti. Facciamo ovviamente tutti gli auguri e le congratulazioni del caso a Rose Villain, a suo marito. In realtà lei ha aspettato tipo 4 giorni prima di dirlo, sai com'è, insomma, io da mamma capisco, non è che appena sforni il marmocchio è proprio tutta sta voglia di, no, che un attimino ho bisogno di tempo di tornare coi piedi, insomma, aderenti al terreno in tutti i sensi. Comunque, insomma, sta di fatto che il 6 giugno in una storia su Instagram ha scritto soltanto "mai stata così felice". È nato il primo figlio, si chiama Francis Knight. Ha visto la luce a New York il 2 di giugno, erano quasi le 11 di sera, è il frutto d'amore con il marito Andrea Ferrara, in arte 6PM, produttore discografico con cui poi la cantante condivide la vita e la musica da oltre un decennio, quindi una storia nata, diciamo, prima con una collaborazione professionale che poi è diventato un grande amore. Quindi nessuna immagine del neonato per il momento, una scelta precisa, coerente poi con il modo discreto con cui poi Rose Villain aveva comunque gestito l'intera gravidanza. Era stato l'11 marzo scorso con l'uscita del brano "Tutta luce" che l'artista poi aveva annunciato questa dolce attesa già col pancione più che, insomma, grande. Un pezzo ovviamente molto intimo, scritto direttamente al figlio in arrivo, con cui prometteva "ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura". Una frase ovviamente del testo della canzone "Tutta luce". Già allora i riferimenti, diciamo, di un piccolo principe in questo testo aveva fatto intuire proprio ai fan che si trattasse di un bel maschietto. Francis Knight ha confermato il tutto, è arrivato proprio un bel maschietto. E vabbè, lei già, insomma, all'interno di un'intervista con Vanity Fair aveva detto: beh, con Andy, parlando del marito Andrea, un figlio non può venire sbagliato, aveva detto, aggiungendo poi: a volte mi dico che tutto il mio bagaglio di oscurità è un pericolo, potrei trasmetterlo al mio bambino, ma con una persona così entusiasta della vita al mio fianco comunque sono tranquilla. Quindi, insomma, parole di grande amore. Sa di fatto che dice: ma perché sei andata a partorire a New York? Non vorrei dire, ma sono in Italia, cioè ne è di clinica. Allora, è la scelta è una scelta romantica, perché comunque è nella grande mela che Rose Villain e suo marito si sono incontrati nel 2015, che il loro sodalizio artistico è diventato una storia d'amore e che nel 2022 si sono sposati con una cerimonia nel quartiere di Brooklyn. Quindi la città che li ha fatti incontrare e anche poi alla fine quella in cui hanno scelto di diventare genitori, insomma. E quindi loro sono dei romanticoni, capito? Insomma, questa è stata la scelta, poi vabbè, loro lo possono fare, no? Poi magari anche per, chissà, magari il bimbo avrà anche la cittadinanza americana a questo punto, no? Non so come funzioni, ma penso di sì, insomma. Va bene, ce l'ascoltiamo a Rose Villain, "Oh Mamma Mia", insieme a Gwen. Oh yeah.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Parliamo di un'altra star. C'è una foto di Mick Jagger che sta girando sul web, quindi ha proprio conquistato, tra le altre cose, noi italiani, perché si vede Mick Jagger per le strade italiane a bordo dell'Ape, la Lambretta, non so come dire, no? Avete presente il mezzo, quello lì che normalmente viene utilizzato proprio per nei veicoli un pochino più stretti, un mezzo un po' più di lavoro, insomma, no? D'altronde, se qualcuno avesse mai immaginato Mick Jagger per le strade italiane, probabilmente, che ne so, uno l'avrebbe magari visto al volante di una macchina d'epoca, una macchina super rock o sportiva che sia, no? Invece no, il frontman dei Rolling Stones ha scelto un mezzo molto più vicino al cuore degli italiani, quindi la Lambretta. Insomma, l'immagine appunto ha fatto rapidamente il giro dei social, conquistando i fan, i curiosi. Del resto poi non è che tutti i giorni vedi, che ne so, un'icona del rock mondiale che si trova magari così per le strade con un mezzo. Dice, vabbè, un po' più umile, no? E lui gliene frega niente, qual è il problema? Lui si vuole godere le strade, quelle italiane, dei paesini che sono piccoli, no? Adesso tutti questi macchinoni super larghi che non ci stanno, non passano nelle strade ovviamente dei centri storici. Devi avere decisamente un mezzo diverso, cioè più adatto ovviamente, no? E lui, insomma, Mick Jagger dice, ma sai che c'è, ci guardiamo l'Italia sulla Lambretta, così si gode anche un po' quei momenti. Cosa voleva dire effettivamente girare su una... Io avevo il nonno che ce l'aveva, no? Lui è pugliese, quindi si girava per quella Lambretta, poi faceva il mercato, aveva i terreni, queste cose così, e quindi insomma all'epoca, anni fa, non è che godesse proprio di un buon sistema di dei grandi pistoni che ammortizzassero bene tutte queste pietre che gli erano a terra anziché all'asfalto, c'erano questi pietroni grandi. Però magari era la sua Lambretta che era un po' così, quindi ce le sentivi tutte, tutte le pietre le sentivi. Va bene, comunque, dai, grande Mick Jagger, grande questo spirito, lui non è uno snob, è una grande icona del rock, ma sicuramente non è uno snob. Ce l'ascoltiamo con i Rolling Stones, ovviamente, In the Start.

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
1: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
2: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
2: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cadesas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10.30. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Eccoci qua, riprendiamo la nostra diretta. Questa è la seconda parte del collage. Sonia Carella con voi ai microfoni ancora per 2 ore. Poi ci salutiamo alle 13 quando andiamo a pranzo. Abbiamo tantissimo tempo per raccontarci cose belle e anche per ascoltare ovviamente la musica giusta di Radio Dora, che insomma suona per voi anche attraverso le vostre richieste. Ricordiamo dunque i contatti: 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, 351 851 6633 invece è il numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone, fare una dedica, insomma chiacchierare insieme a noi, raccontarci un po' di cose belle. Allora, intanto vorrei rassicurare Igor: la cartolina è arrivata, ma ne parliamo tra poco. È stata trovata adesso, guarda, fresca fresca, ce l'ho qua davanti, poi l'argomentiamo bene. Allora, facciamo passare invece la canzone di Carlo e di tutto il Lab. Buongiorno Lab, si lavora, lunedì mattina con questi nuovi orari che avete da quest'anno, si lavora pure lunedì mattina. Buongiorno Sonia, ci scrive Carlo, buon lunedì Sonia, un saluto a tutti voi della Super Radio Dora e a tutta la family. Posso chiederti Creep dei Radiohead? Grazie mille. Oh yes, ce l'ascoltiamo, ottima scelta, lo sapete che quando chiedete Radiohead, chiedete i Muse, tutta quella banda lì, io sono sempre più che contenta. Arriva Creep, ciao Lab!

Allora, Igor, uomo delle 11, la tua, ho la cartolina che ci hai inviato proprio qua davanti a me. Angelo è andato a cercare, tu magari, che ne so, no? È stata trovata, è stata messa da parte e quindi è andato a vedere sulle varie scrivanie e l'ha trovata. Avigliana, storia e tradizione, perché ovviamente il buon Igor è di Avigliana, quindi ci manda la cartolina dalla città di Avigliana con alcuni scorci molto belli. E poi c'è il palio, insomma, tutte queste cose belle, le leggiamo. Nel 2026 c'è ancora qualcuno che ha il piacere di scrivere con la penna. Un carissimo saluto, un grande abbraccio a tutti voi di Radio Dora, il signore delle 11, Igor. Poi sai cos'è carino? Intanto grazie veramente di cuore da parte nostra. È super carino come tu hai scritto l'indirizzo. Hai scritto, non ti sei, diciamo, fermato a scrivere già proprio i dati e basta. No, lui ha scritto alla carissima Radio Dora. Frazione Vernetto 6, 10.050 Chianocco Torino. Vi ho dato l'indirizzo non a caso, adesso poi ve lo ripeto, perché abbiamo scelto di accogliere tutte le vostre cartoline, nel senso che effettivamente è un tema che già durante il collage è tornato più volte. Poi ogni estate cerchiamo un pochino di lanciarla questa cosa, vediamo se a sto giro ce la facciamo, viene colto e ci inondate delle cartoline, non solo dei luoghi che visiterete quest'estate, però perché no, dato che comunque

dei tabaccai, del giornalaio, insomma una volta c'erano ovunque, ecco, magari nelle località di mare o comunque nelle grandi città turistiche è più facile. Diversamente poi ovviamente con l'arrivo degli smartphone, del digitale, comunque WhatsApp e quant'altro, ecco, si è persa come cosa, come usanza, quella di scrivere e inviare una bella cartolina per far sapere, vedere dove uno è andato, far sapere che stai pensando a quella persona, anche se sei lontano, ti stai divertendo, però quella persona è sempre vicino a te, quella persona, quella famiglia, quello che è. E quindi niente, rilanciamo, lo so che magari è la carta, però se, cioè, non è che adesso, non esageriamo, insomma, rilanciamo l'utilizzo della cartolina, quindi inviate la vostra cartolina a Radio Dora con i vostri saluti, con il messaggio che, a cui tenete, insomma, poter scrivere, farci arrivare. Radio Dora, frazione Vernetto 6, 10.050, Chianocco, Torino. Se non avete preso appunti, ci trovate comunque su internet, avete l'indirizzo esatto. E intanto grazie uomo delle 11, grazie Igor, ci manda anche il suo buongiorno. Buongiorno a te caro Collage, un buon inizio settimana, un carissimo saluto e buona trasmissione alla simpaticissima Sonia. Grazie, veramente ti loviamo tantissimo e mettiamo la tua canzone. Amore indiano, Tommaso Paradiso.

0: l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
1: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

questa abbiamo una dedica a Valterino, eccolo qua che arriva con il suo buongiorno, un buongiorno con un sole che porta un mazzo di fiori, che bello, grazie. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Morandi con Apri tutte le porte, grazie cari, saluti, una buona giornata, la dedico a Nicolina. Nicolina, questa è per te da Valterino, oh yeah, il Morandi suona qui su Radio Dora.

Rodolfo ci manda due immagini, Allora, secondo me la prima che mi hai mandato o eri, che ne so, sopra un drone, l'hai scattata con un drone, o sul dorso di uno stambecco. Cioè, com'è possibile? Ma dove eri? Su una nuvola. Mamma mia. Allora, è un paesaggio, cioè sembra tipo il vulcano, non so, la bocca di un vulcano con un lago in mezzo, ovviamente non è quello. Cioè, sembra un vulcano perché di per sé tutto intorno è circondato da nuvole che non fanno vedere altro se non, diciamo, questo segmento, ecco, della montagna totalmente nuda, proprio roccia, con del ghiaccio qua e là, quindi immagino l'altezza, e però è presa dall'alto, quindi lui era ancora più in alto. Dove eri? Allora, e poi invece no, un'altra foto che ci sta un sacco bella, con questo ponticello in pietra, quindi un piccolo borgo, una piccola frazione, o che so io, un rifugio, non lo so, ovviamente sempre in alta montagna. Ah no, 2800 metri, ok, frazione fondo e lago. Lago Cornuto, si chiama così, visto da 2800 metri in alta Val Chiusella. Ah, ok, vabbè. Comunque dice di aver fatto due cime che, insomma, tra altre cose, tragitto disastroso, mi hanno messo a dura prova. Figurati, ma anche se fosse stato un tragitto non proprio super disastroso, vabbè. Cosa mi scrive? Adesso vediamo, Allora, ha la forma di corna, ma dove? Non lo so, vabbè, comunque ragazzi miei, è così, un nome bisognava darlo a sto lago. Va bene, mi chiedi Gianna Nannini, allora io scelgo per te una di Nannini, una canzone del 2024 molto bella con Silenzio.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Un tragico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri su strada Traforo di Pino all'altezza di Villa Sassi. Nel violento scontro sono state coinvolte un'auto ed una moto. Un forte impatto la cui dinamica non è ancora chiara al momento. Quello che è certo è che è costato la vita al centauro Daniele Marinacci, 49enne residente a Chieri. Sul posto è sopraggiunto il personale del 118 che ha prestato soccorso anche all'automobilista, lievemente ferito. Tunnel del Tenda, scontro sul futuro dell'opera. Il territorio dice no alla canna unica. La proposta di aprire il collegamento con un solo tunnel e traffico alternato viene respinta da amministratore e comitato di monitoraggio, che spiega serve il completamento dell'infrastruttura prevista, sicura e bidirezionale. Sono richiamate al voto in Piemonte i cittadini di Valenza, in provincia di Alessandria, e di Trecate, in provincia di Novara, per il secondo turno delle elezioni comunali. Alle 19 di ieri l'affluenza a Valenza era del 27,88%, in calo rispetto al primo turno che era stata del 34%. A Trecate invece è stata del 33%, anche qui in calo rispetto al 36% di due settimane fa. Temperatura in aumento e piogge in calo. In Piemonte torna il rischio di siccità rispetto al trentennio statistico di riferimento. Nell'ultimo trimestre si è registrato 1,5 gradi in più rispetto al passato e il 30% in meno di precipitazioni. È morto Salvatore Custodero, direttore del primo centro di ricerca nucleare di Saluggia. L'ingegnere torinese si è spento a 102 anni. Nel 1959 fu chiamato alla guida del sito dove sorgeva il primo reattore di ricerca d'Italia. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez. Radio.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.

Guns N' Roses. Allora, dato che vedo che comunque voi a scalar montagne, insomma, non solo Rodolfo, ma tanti di voi, insomma, ci mandano sempre foto, cose. C'è un posto in Italia dove, non in Piemonte, ma in Italia, sempre nel nord, dove si trova la scalinata più lunga d'Italia, proprio su una montagna, perché se devi salire, cioè nel senso. Allora, dimentichiamo quelle scalinate da cartolina, nate per incorniciare, che ne so, la chiesa, la piazza, insomma, quelle cose. Allora, la scalinata più lunga d'Italia sta altrove, quindi non in Piemonte, ha un aspetto comunque ben meno mondana anche, e si trova nel Veneto, quindi nel Veneto, tra le montagne che scendono poi verso il Brenta, nella frazione di Sasso di Asiago e Valstagna, oggi nel comune di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Allora, questo luogo si chiama Calà del Sasso e conta ben 4.444 gradini, ebbene sì, 4444. E più che un monumento, diciamo, da un aspetto urbano, perché di per sé è stato progettato proprio per un altro fine. Insomma, diciamo che già dal nome questi scalini ci raccontano molto. Quindi Calà viene da calata, discesa. Infatti questa lunga scala di pietra serviva a portare a valle il legname dell'altopiano dei sette comuni. Accanto ai gradini corre ancora in gran parte poi una canaletta di pietra, lì venivano infatti scivolare i tronchi che arrivavano poi fino a Valstagna e poi proseguivano lungo il Brenta verso Venezia. Allora, prima del turismo lento, prima dell'escursionismo, insomma, tutte queste cose bellissime, questa era un'infrastruttura economica, una macchina inclinata per trasformare il bosco in materiale da costruzione, energia, commercio, insomma tutte queste cose. Sta di fatto che la scalinata più lunga d'Italia di fatto nasce senza nessuna intenzione scenografica, non promette terrazze barocche, fontane, trampolin di qua di là, insomma procede nel bosco, supera un dislivello di circa 744 metri, incontrando poi nel suo percorso la insomma di pietra, pendenza, ombra, tornanti, insomma sicuramente anche un certo livello di fatica. 4.444 scalini, insomma, vabbè, il turismo lento, però un turismo molto faticoso dal mio punto di vista, però piace, insomma. È una delle opere italiane più interessanti proprio per capire come poi il paesaggio sia stato abitato, usato, inciso, no? Con una sapienza pratica che poi oggi chiamiamo patrimonio, mentre ieri era semplicemente necessità. Quindi ogni gradino racconta poi una relazione tra montagna e pianura, tra altopiano e laguna, tra il lavoro appunto dei boscaioli e poi tutto il resto, insomma. In questo senso Calà del Sasso è una scalinata, diciamo solo in apparenza, cioè a guardarla meglio poi è una sezione territoriale con un collegamento verticale tra economie diverse, una strada ripida che poi ha dato forma al movimento, diciamo delle cose prima ancora che al cammino delle persone. Comunque ci sono delle immagini su web che di per sé è molto carino, cioè ricorda quasi un paesaggio non italiano, non so, cioè tipo in Perù vedi queste cose, una roba del genere. Comunque questa scalinata più lunga d'Italia ha una leggenda, cioè che fai, insomma, non ce la metti una leggenda, altro che. Quindi una leggenda ovviamente locale, no? Si aggiunge, diciamo, anche un po' come dire, ad una credenza che due innamorati, no, per così dire, salgono questa scalinata mano nella mano, restando legati, cioè non devono mai lasciarsi la mano in 444 scalini. Mai, però devono arrivare in cima, allora è probabile che restino legati almeno dalla stessa necessità, insomma, di fermarsi e riprendere fiato, questa è certo. Però sembra che se arrivano in cima loro resteranno insieme per sempre. Allora, questo per sempre dopo 444 scalini, secondo me sono quei 10 secondi di fiato ancora che ti rimangono e boom, poi muori dopo 10 secondi, è finito l'ossigeno, e quindi probabilmente per sempre inteso così, cioè quel sempre non è chi lo sa, ognuno ha il proprio per sempre. Comunque tanta roba. Ma esiste una scalinata più lunga?

aspetta, non ho capito, Walter. Allora, lui mi manda la foto. Ciao, questa è la partenza di tantissimi scalini, pare sui 4.445. Ciao, buon appetito. Ma è quella del che dicevamo prima? Del Veneto? 4.445, ce n'è uno in più, no, è un'altra, non lo so. Rodolfo dice, beh, forse quella del Forte di Finestrelle, no. Allora, quella più lunga d'Italia, l'abbiamo detto prima, è quella appunto in Veneto, con 4.444 scalini, Cala del Sasso si chiama così. Però c'è la scala più lunga del mondo, che dove si troverà mai? Io ho pensato subito, ho pensato, vabbè, se si troverà, che ne so, in Tibet, in Cina, da qualche parte, questi templi che ti dovevi arrampicare su per le montagne, non si sa, una roba pazzesca. Comunque no, anche questa è abbastanza vicina. La scala più lunga del mondo si trova in Svizzera e conta ben 11.674 gradini e corre lungo il monte Niezen nelle Alpi Bernesi. Quindi normalmente non è aperta al pubblico, però tipo una volta l'anno viene percorsa durante questo Niezen Stairway Run, cioè una delle gare in salita più impegnative d'Europa. Ed è in Svizzera, quindi diciamo tutto sommato neanche così distante. Pare essere molto ripida però, cioè non so, qui c'è un'immagine dove la gente, cioè c'è un corrimano ad esempio, adesso non so se effettivamente questi 11.674 gradini sono diciamo accompagnati da questo corrimano per l'intera lunghezza, però c'è gente, cioè affaticata, so, bestie di persone super allenate, già hanno delle facce, insomma è abbastanza impegnativo, quindi una volta l'anno comunque se volete potete così impegnarvi in questa esperienza. Ovviamente ci sono delle scale spettacolari tra le montagne, appunto i templi, questi panorami mozzafiato, pazzeschi, insomma. Sta di fatto che ce n'è anche in Norvegia, si arrampicano lungo diciamo il fiordo di Lisenfjord con oltre 4.000 gradini, anche qui sono considerate tra le scalinate in legno più lunghe al mondo, in questo caso sono in legno, ecco. In Cina vedi che arriva 999 scalini al Tianmen Mountain, ok, conducono a questa celebre porta del cielo. Anche in Colombia ce n'è una che raggiunge la cima di un gigantesco monolite dopo oltre 700 gradini, quindi diciamo vabbè, non sono tanti se paragonati ai 4.400 o agli 11.600, insomma, però sa che c'è. Poi, senza andare troppo lontano, c'è anche la scala del paradiso sul lago di Como, 900 gradini anche questi, immersi nel bosco, molto carini, molto bello, insomma, se uno ama quella tipologia, insomma, di avventura, di escursione, ecco che comunque, per carità, magari una volta arrivati in cima, uno ha, insomma, è soddisfatto, che ne so, magari aiuta anche l'autostima, sta cosa. Va bene, dai, allora... Comunque c'è chi scende e c'è chi sale, no? Le scale sono sempre un po' viste così. A volte però, quando poi, come anche le grandi camminate, si dice che ok, a salire è faticoso, ma quando poi sei bello stanco poi devi scendere, e pare che scendere non è che sia da meno, detta da chi fa proprio camminate, escursioni e quant'altro, a volte la discesa è più faticosa.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e a Lukushne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
2: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
2: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
2: E con questo è tutto, più tardi.
3: Sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: E inizia così insieme a Litfiba, inizia la terza parte del collage, allora family, siamo arrivati quasi all'ora di pranzo, non ci resta che ricordare nuovamente i nostri contatti per richiedere la canzone che dovete ascoltare, 0122 640446 il numero fisso, e poi abbiamo ancora il numero WhatsApp 351 851 6633, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, come preferisci, per sempre fare una dedica magari anche, o richiedere semplicemente il brano Salutare la family, così come ha fatto Francesco. Francesco ci manda il suo vocale, ce l'ascoltiamo.
1: Buongiorno Radio Dora. Ciao, e buongiorno carissima Sonia. Francesco da Torino.
0: Che caro.
1: Come state? Tutto bene? Spero proprio di sì.
0: Sì.
1: Ma sì che stiamo bene, dai, stiamo bene tutti. Aspettiamo le vacanze. Se fosse possibile ascoltare Estate dei Negramaro per tutti noi.
0: Bella.
1: Ciao ragazzi, un bacio, un abbraccio. Ciao Sonia.
0: Ciao Fra, ma che caro che sei, anche perché poi ci scrive: grazie a voi di esistere, grande radio e grande Sonia. Wow, mamma mia, con tutto questo affetto, guarda, lanciamo la tua canzone proprio subito, ce l'ascoltiamo, un abbraccio a te, buon pranzo, buona giornata. Lui ci sta ascoltando da casa, quindi in streaming probabilmente. Vi ricordo che appunto Radio Dora è possibile ascoltarla su tutto il Piemonte sul canale DAB 12B, nel Piemonte occidentale in FM, in tutta Italia e anche oltre, così come tanti di voi fanno attraverso lo streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live, e poi anche attraverso l'applicazione, che è uno strumento facile, gratuito, super sicuro, proprio per restare in nostra compagnia in ogni momento. Negramaro, Estate da Fra. Ciao carissimo, buona giornata, buon inizio settimana.

0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Allora, con il ritorno di questa stagione estiva a Torino sono state riaperte nuovamente, sono nuovamente in funzione questi giochi d'acqua gratuiti presenti in alcune delle principali aree verde cittadine. Quindi in realtà già dal 30 di maggio gli impianti di Parco di Vittorio, del Parco Carrara, del Giardino Dognocchi, del Giardino Madre Teresa di Calcutta sono tornati poi a disposizione del pubblico e resteranno attivi tutti i giorni dalle 10 alle 19. Realizzati poi nell'ambito degli interventi di riqualificazione conclusi poi nel 2024 grazie ai fondi di PON Metro REAC EU, questi spazi

rappresentano una delle novità introdotte poi in 8 aree verdi del capoluogo del Piemonte. Quindi diciamo un'occasione per passare diciamo, così al fresco un pomeriggio insieme ai propri bimbi, però in un ambiente diciamo aperto al pubblico, aperto a tutti. Quindi fin dalla loro inaugurazione i giochi d'acqua hanno attirato l'interesse di bambini, di famiglie, offrendo momenti di svago, di sollievo durante le giornate più calde dell'estate della città di Torino. Per il momento resta attesa questa riattivazione dell'area del giardino Peppino Impastato, dove poi sono in corso ancora dei lavori necessari alla sostituzione di un componente appunto danneggiato dell'impianto e quant'altro. Vabbè, comunque sono molto belli, devo dire che fontane, altri giochi, in questo caso questi ambienti hanno anche la pavimentazione antiscivolo, poi normalmente sono diciamo dei sistemi pensati anche a riutilizzare l'acqua, quindi sono a ciclo continuo, disinfettati e quant'altro. Devo dire che i bambini apprezzano, è successo anche, adesso sono questa a Torino, però ad Avigliano hanno inaugurato appunto la piazza con le fontane a sfioro, insomma tutti i bambini lì, insomma mia figlia come mi sono girata, era bagnata da testa ai piedi come se si fosse tuffata in piscina, idem ieri, cioè siamo tornati, era già sera tardi, c'erano altri 5 bambini lì buttati nell'acqua, una roba, però effettivamente questa stagione è veramente calda, poi tra altre cose sta arrivando anche, cioè è previsto con quell'arrivo del Niño, quindi con delle giornate super afose, e c'erano pure i cani lì, c'era un bulldog francese che era lì che insomma litigava con una di queste fontane, sono comunque di sollievo, quindi ben vengano questi giochi, soprattutto poi se sono a disposizione proprio di tutti e liberi appunto aperti al pubblico.

0: domenica.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Abbiamo anche il Johnny, buongiorno Johnny, tutto bene? Oh, anche lui manda il suo vocale, sentiamo un po'.
7: Allora eccomi qua, buongiorno carissimo Sonia. Di Christopher Cross mi piacerebbe ascoltare All Right, dedicata sempre a voi di Radio Dora, a tutta la family. Buon inizio di settimana a tutti, ok?
6: Anche
7: ciao
6: a te.
7: Ciao, grazie.
6: Ma grazie a te, poi abbiamo deciso invece di metterne un'altra e quindi la facciamo suonare subito. Grazie Johnny, buon rientro a casa, un felice inizio settimana a te.

Rodolfo, guarda quanto hai ragione. Ci scrive: ma scusami, ma una canzone dei Muse per te, carissima, te la meriti. Un abbraccio. Hai ragione, me la merito, è vero. Rodolfo, ti lovo, arrivano i Muse, Resistance. E tanto che non la mettiamo mai questa, ce l'ascoltiamo. Un abbraccio, grazie.

Dunque, parlando sempre di caldo, ovviamente uno ricorre all'utilizzo del climatizzatore, no? Oltre a tutti i sistemi, ventilatore e quant'altro, però a volte i ventilatori non sono sufficienti, quindi comunque esistono i climatizzatori. Sta di fatto che comunque climatizzatore, condizionatore, insomma, se è vecchiotto, in realtà... insomma, tutti questi benefici non è che, cioè, insomma, sì, ovviamente magari abbatte la temperatura di casa, però bisogna un attimino capire se effettivamente non ci sta facendo spendere tanti soldi e poi, insomma, anche a livello di consumi, inquinamento e quant'altro. Allora, diciamo, quindi non solo in termini poi di bolletta, di riparazione, efficienza, però anche di impatto ambientale e comfort perduto comunque, no? Quindi se il tuo climatizzatore ha superato i 10 anni di onorata carriera, la risposta potrebbe essere sorprendente, diciamo, non nel senso positivo, quindi non è che proprio mi sta dando dei grandi comfort, dei grandi vantaggi. Quindi con le estate italiane che comunque battono i record di calore un anno dopo l'altro, tenere in casa un impianto obsoleto è un po' come cercare poi di spegnere magari un incendio con un bicchiere d'acqua, non è sufficiente. Beh, ovvio è che dice, vabbè, non è che posso star lì a cambiare tutti gli elettrodomestici, le cose, beh, però tenendo conto che un climatizzatore ha una stagionalità e ci sono magari dei periodi dell'anno dove effettivamente, cioè, va avanti a palla, c'è, cioè, ruota un casino, nei modelli, diciamo, con più di 10 anni di vita, privi magari delle tecnologie moderne, con il compressore inverter, il gas refrigerante R32, lavorano in modo discontinuo, no? Quindi alternando accensioni e spegnimenti bruschi che comunque divorano energia. A parità di temperatura raggiunta, un vecchio climatizzatore può consumare fino al doppio rispetto ad uno nuovo, no? Magari in classe A++, con il costo dell'energia elettrica che poi, tra le altre cose, già dallo scorso anno continua ad oscillare su livelli elevati, insomma, in maniera, e quindi questo va anche a ripercuotersi poi sulle spese. Sta di fatto che tra un climatizzatore vecchio ed uno nuovo c'è una differenza di consumo notevole, no? Tipo un condizionatore di 12 anni in classe C consuma tipo 1,5 kWh all'ora, un modello in classe A++ ne consuma circa 0,5, tenendo magari acceso, no, questo climatizzatore 8 ore al giorno per 3 mesi consecutivi, metti che ne so, un ufficio, una roba così. Sta di fatto che comunque il vecchio climatizzatore ti fa spendere più di 160 euro in più già solo per il raffreddamento, senza magari contare episodi di riparazione, il tempo sprecato comunque ad aspettare che raggiunga la temperatura desiderata. E poi consideriamo che, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, il raffreddamento degli edifici rappresenta già il 10% dei consumi elettrici globali, cioè una quota destinata poi a triplicarsi entro il 2050. Quindi capire come ogni scelta domestica conti davvero diventa sempre più urgente. Non si tratta, ovviamente, uno non è che deve essere consumistico, diceva, ma il mio climatizzatore consuma, però ragazzi, bisogna, insomma, mettere sulla bilancia un po' di cose e poi ovviamente fare la scelta che uno ritiene, insomma, più giusta per sé.

Ragazzi, abbiamo finito il collage. Ebbene sì, è arrivato il momento di salutarci. Lo facciamo con un gran bel brano dei Blues Brothers, così per chiudere in bellezza questo lunedì con il collage. Ci risentiamo domani, sempre a partire dalle ore 10, qui su Radio Dora, con la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi. Adesso vi lascio con Rispa, pausa pranzo musicale. Alle 15 arriverà il Drive Time con Matteo. Vi love, ciao family, grazie per essere rimasta con me fino alla fine. Mua!

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Bolar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17esima notturna nel centro storico dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, aperò gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20.30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, teatro viaggiante Burattini. Alle ore 18 al ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A South Edwulx fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. A Chiomonte, in occasione del 500° del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colomban Urmean, mercoledì 10 giugno mostra di disegni dei bambini della scuola primaria di Chiomonte su Colomban Urmean presso il Teatro Canostra. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20esima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Val Sangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18.30. Alle 17.15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Ad Almese, Caffè Alzheimer, presso il Teatro Magnetto in via Vigliana 17. Ingresso libero e gratuito. Mercoledì 10 giugno alle 16.30 la gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Martedì 9 giugno annullo filatelico nella piazzetta TL Fronte Mercato. Il 12 e il 13 giugno alle 18.30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anaval Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347-8616-887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20.30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del palio. Alle 21.15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio, palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18, Vertical della Sacra 2026. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Bottigliera, l'Unitre e gli Intrepidi Teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Spectory. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza Passeggiata nei Sentieri Partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, 011-4321-015. A Monpantero, in via Roma 3244, Teatro di Strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti con premiazione il 16 agosto. A Ferrera Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso, apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30, gara dei tamburini. Alle 19.30, gara di tiro alla fune. Durante la serata, spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22, spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire, grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, palio storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366-893-9852. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 648306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro, al mese; contabile, sede di lavoro, Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
10: Oh.
9: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
11: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per un incidente tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si viaggia in colonnati per traffico intenso tra Masone e Ovada verso Genova-Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13:36.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica un omaggio a Bruce LaBruce, rappresentante del cinema queercore e tra i più autorevoli esperti del New Queer Cinema. Dall'8 al 15 giugno il Cinema Massimo ospita una retrospettiva che mette in dialogo 4 opere del regista canadese con altrettanti film che hanno influenzato l'immaginario artistico, creando un percorso di visioni, rimandi e affinità elettive. Bruce LaBruce sarà presente a Torino l'8 e il 9 giugno per introdurre le proiezioni del suo lungometraggio d'esordio No Skin on My Ass del 1991 e The Raspberry Barry Reich del 2004, offrendo al pubblico l'opportunità di confrontarsi direttamente con uno degli autori più radicali e influenti del cinema contemporaneo. A partire dall'11 giugno, tutti i giovedì di giugno e luglio, dalle 21:30 alle 22:30 circa, vi aspettano gli esileranti artisti di Onda Larsen insieme alla conduzione di Lorenzo Boretto per 8 serate di stand-up comedy sotto le stelle, un modo alternativo per affrontare il caldo dell'estate torinese con leggerezza, ironia e buon umore. L'appuntamento è nel Deordi Officine S, la galleria commerciale di Corso Mortara 24 Torino. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno all'interno della struttura. Da giovedì 11 giugno a domenica 14 Torino ospiterà un grande raduno internazionale per celebrare i 90 anni della Fiat 500 Topolino, l'iconico modello presentato ufficialmente il 15 giugno 1936. L'evento, organizzato dal Topolino Auto Club Italia in occasione del 60° anniversario dell'ASI, rientra nella tradizione dei festeggiamenti a cifra tonda della storica vettura. Con il supporto della città metropolitana di Torino, della Federazione Europea Fiat Topolino Clubs e del Club Topolino Fiat Torino, il capologgio piemontese si prepara ad accogliere oltre 130 equipaggi provenienti da tutto il mondo, con partecipanti in arrivo anche dalla Scandinavia e dalla Nuova Zelanda. Torna anche nel Verbano Cusio Ossola l'appuntamento con Movie Tellers, la carovana del cinema, la rassegna itinerante promossa da Piemonte Movie che dal 4 al 30 giugno attraversa il Piemonte per valorizzare le produzioni cinematografiche realizzate sul territorio regionale. Giunta la 6ª edizione, la manifestazione coinvolgerà 20 sale cinematografiche in 19 comuni piemontesi, trasformando il mese di giugno in una grande festa diffusa dedicata al cinema. Nel VCO saranno 2 le tappe in calendario, venerdì 12 al Cinema Spazio Sant'Anna di Verbania e sabato 20 giugno al Cinema Sociale di Omegna. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
1: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
2: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
1: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né ad Halle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le giornate proseguono all'insegna del bel tempo, con le correnti occidentali in quota che portano nubi alte e una moderata attività convettiva sui rilievi. Non sono previste precipitazioni se non locali deboli rovesci sulle Alpi Lepontine. L'avvicinarsi in seguito di una saccatura alle Alpi determina un aumento dell'instabilità che sarà più marcata lungo l'arco alpino e poi sui settori a nord del Po. Sono possibili temporali localmente intensi tra Lago Maggiore e pianure di confine con la Lombardia. L'instabilità continuerà, poi nuovi rovesci saranno possibili sulle pianure settentrionali e una fase più instabile sembra preannunciarsi successivamente. Dopo un lieve aumento delle temperature è previsto un generale calo con valori nella media del periodo. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente soleggiato, formazione di cumuli sui rilievi nelle ore centrali in estensione alle zone pedemontane nel pomeriggio e alle pianure adiacenti in serata. Nuvolosità più compatta sui settori nord-orientali. Precipitazioni deboli localmente moderate con rovesci sui rilievi e sulle pianure centro-settentrionali nella seconda parte della giornata. Possibili temporali tra Biellese, Novarese e Verbano nel tardo pomeriggio. Nella sera possibili temporali in transito sulle pianure a nord del Po. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo con nubi medio-alte al mattino diffuse a tutta la regione, più compatte sulle Alpi. Nel pomeriggio estensione della nuvolosità con formazione di nubi cumuliformi, soprattutto sulle pianure settentrionali. Precipitazioni al primo mattino con ancora locali temporali nella zona dei laghi. Nel pomeriggio formazione di rovesci sui rilievi tra Alpi Graie e Pennine e attivazione successiva di temporali sulle pianure a nord del Po. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi più compatte sui settori settentrionali fino alle pianure centrali. Nel pomeriggio poco irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte sulle aree alpine. Al mattino rovesci e temporali tra deboli e localmente moderati sulle pianure, specialmente tra Novarese, Vercellese e Torinese. Nel pomeriggio deboli piovaschi sparsi tra Alpi e pianure centrali. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30 gradi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo.

0: di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 31 minuti. L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Pausa Pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Un pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
2: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
3: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
2: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
3: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
2: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokinia. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Huffman e lo statunitense Kovacevic.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Buon pomeriggio cari amici, buon lunedì pomeriggio, ben ritrovati nel Drive Time. Prima di iniziare come sempre i nostri contatti, grazie ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp, una nota vocale al 351 851 66 33 e ora sì che si inizia davvero

E questa era Magic dei Cars, cari amici. A proposito di Magic, sono state magiche le due date del concerto di Vasco Rossi del 5 e il 6 giugno, giusto? L'altro ieri, l'altro, al Parco Urbani Giorgio Bassani di Ferrara. Infatti dopo il live già del 30 maggio allo Stadio Romeo Neri di Rimini, che ha dato il via al ciclo di esibizioni negli stadi italiani di quest'estate, per Vasco, si passerà poi alla Olbi Arena di Olbia il 12 e il 13 giugno, il 18 e il 19 Vasco sarà allo stadio San Nicola di Bari e poi ancora il 23 e 24 allo stadio del Conero di Ancona, per poi chiudere il 28 e il 29 giugno allo stadio Friuli di Udine. Ecco, Vasco nel frattempo ha messo mano ai suoi canali social per annunciare uno show a Roma il prossimo anno, che prevederà un evento in cui verranno coinvolte oltre 500.000 di persone. Questo il messaggio proprio del rocker di Zocca, scritto: sarà Roma la prossima primavera ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco. La capitale e la città eterna sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone, una vera e propria festa nazionale fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero, ovvero sotto il palco, con il tradizionale appuntamento live con Vasco. E quindi, insomma, non ci resta che aspettare il prossimo anno. Tra l'altro saranno anche i 50 anni di carriera di Vasco. Nel frattempo ci ascoltiamo Buoni o Cattivi.

0: la giornata.
1: Capisci quello che dice?
0: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
7: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
7: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
7: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
7: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

E ha chiamato giusto qualche istante fa il nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole dedicare a Colette, ma anche ascoltare ovviamente, la versione di Gianni Morandi di 1950, Serenella di Amedeo Minghi. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio e a presto.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Ed ecco la nostra amica Colette che ci scrive dalle Isole Réunion e dice: buongiorno caro Matteo, sono a casa con un vento forte e freddo. Dice: mi fa piacere ascoltare Radio Dora, se tu riesci a trovare un brano di Renato Zero ti lascio la scelta. Dice: grazie, i miei saluti a tutti voi, anche a Igor, per Sonia e tutta Radio Dora. Un abbraccio grande, grande, grazie mille. Grazie a te, cara Colette, per averci mandato questo messaggio e questa tua richiesta. Visto che si parla tutti di amici, qui la family di Radio Dora, siamo veramente tutti amici. Ascoltiamo Amico di Renato Zero. Ciao Colette, un abbraccio.

E cari amici, era l'8 giugno del 1869 quando l'inventore Yves McGaffey di Chicago ottenne il brevetto per una macchina spazzatrice da utilizzare per la pulizia dei tappeti. Ecco, in quanto primo brevetto di apparecchio per questo tipo di impiego, il dispositivo di McGaffey è considerato il primo aspirapolvere della storia. Ecco, ormai è diffusa in tutte le case d'Italia e del mondo, l'aspirapolvere oggi è un elettrodomestico sempre più evoluto che senza fili e con un unico bottone dà la possibilità di rimuovere la sporcizia dei pavimenti con una sola passata. Prima di arrivare agli attuali modelli compatti e leggeri, però, il dispositivo è stato un apparecchio ingombrante da trasportare con carrozze e cavalli ed azionare a mano. E allora andiamo a ripercorrere la lunga storia dell'aspirapolvere, il simbolo dei cambiamenti più epocali degli ultimi due secoli, dai rudimentali esperimenti di fine Settecento alla diffusione di massa negli anni 50. La storia dell'aspirapolvere inizia ai tempi della rivoluzione industriale, ma affonda le sue radici in un'invenzione di tale Levi Dickinson del 1797. L'uomo infatti fu il primo ad avere l'intuizione di sostituire i rami secchi con del sorgo all'estremità inferiore della scopa della moglie, inventando di fatto la prima saggina. L'idea di igiene e pulizia della casa, per come intesa oggi, però è frutto delle innovazioni successive, venne resa necessaria dal sempre maggior inquinamento delle città. Impauriti dagli studi di Louis Pasteur, il quale teorizzò come le malattie potessero essere causate dai germi, i cittadini europei e nordamericani cominciarono a creare attrezzature più efficienti per pulire gli spazi domestici. Nel 1860 si arrivò così a un primo modello di aspirapolvere primordiale, costruito da tale Daniel Hess, aggiungendo al bastone di una scopa una spazzola rotante e un meccanismo di suzione che permetteva di risucchiare la polvere presente a terra. Il rudimentale macchinario destò poi l'interesse degli ingegneri che, attratti dalle sue potenzialità, lo svilupparono ulteriormente. E qui entra in gioco il nostro Yves McGaffey, perché altra data cruciale nella storia dell'aspirapolvere è il 1869, anno in cui Yves McGaffey brevettò a Chicago una nuova invenzione chiamata Whirlwind, che tradotto letteralmente significa vortice di vento. Il macchinario era realizzato attraverso legno e tela e sfruttava una pompa a mano per produrre aria ed eliminare la polvere da tappeti e biancheria di casa. Il congegno però non riscosse un grande successo commerciale proprio a causa del suo ingombro, però costituì un altro importante passo verso l'aspirapolvere moderna. Meno di 30 anni dopo, nel 1892, la benzina cominciò a essere impiegata per produrre energia e nel 1897 l'inventore John Thurman decise di sfruttare il combustibile per creare una nuova macchina motorizzata proprio per le pulizie. Quest'ultima tuttavia non aspirava lo sporco, ma emetteva semplicemente un getto d'aria per dirigere la polvere all'interno di un contenitore. Nel 1901 invece l'ingegnere inglese Heber Cecil Booth venne ispirato dagli apparecchi utilizzati sui treni che permettevano di spostare la sporcizia fuori dai vagoni, ebbe quindi l'intuizione di ribaltare il funzionamento costruendo una scopa motorizzata con spazzola rotante capace di risucchiare la polvere attraverso una pompa meccanica anziché spazzarla via. Si chiamava Puffin Billy, necessitava però di un motore molto grande che doveva essere trasportato, pensate, da due cavalli. Sei anni più tardi, infine, arrivò però la novità rivoluzionaria. Nel 1907 un portinaio dell'Ohio divenne il protagonista della storia dell'aspirapolvere. Colpito da una tosse cronica, James Murray Spangler iniziò a sospettare che la causa di questa tosse fosse la polvere accumulata nella moquette. Spinto dal desiderio di risolvere il problema, si mise alla ricerca di una soluzione e brevettò in pochi mesi l'apparecchio che sarebbe poi passato alla storia come la prima aspirapolvere portatile. Avendo compreso che i limiti delle precedenti invenzioni erano appunto l'ingombro, la poca praticità, sviluppò un macchinario formato da una federa di cuscino pinzata a un manico di scopa. All'estremità opposta dispose invece una spazzola rotante movimentata dal motore di un ventilatore. Dopo qualche tempo mostrò il dispositivo al cugino, proprietario della società Hoover, famosissima Harness and Leather Goods Factory, il quale acquistò immediatamente il brevetto, diventando così leader di un settore che l'azienda domina ancora oggi. Ecco, e seppur più compatta, questa aspirapolvere rudimentale del signore, tisico James Spangler e del cugino imprenditore si caratterizzava però ancora per grandi dimensioni e per costi di produzione elevati. Ciò impedì all'elettrodomestico di diffondersi e il dispositivo rimase a lungo un bene di lusso impiegato per la pulizia degli uffici, degli hotel e dei grandi palazzi delle città. La Hoover, tuttavia, continuò a sviluppare i suoi modelli e nel 1952 brevettò la storica Constellation, un apparecchio formato da una sfera da posizionare al centro della stanza a cui era attaccato un braccio che permetteva di raggiungere ogni angolo. Piccola, facile da utilizzare, spinta da un benessere economico maggiore, siamo alla fine degli anni 50, questo modello, la Constellation, iniziò ad apparire nelle case private, conquistando prima il ceto medio, poi gli abitanti delle campagne. Da ultimo, nel 63, arrivò un'ulteriore invenzione epocale. David Orrick inventò infatti un aspirapolvere
tiropolvere più maneggevole, dando vita a ciò che oggi è conosciuto con il nome di scopa elettrica.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queen's, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Hanfmann e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio, la Juventus sente sempre più vicino il rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez. Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayer nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10.30. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E riprendiamo la diretta con il messaggio di Daniele e Matteo che sono scatenati quest'oggi. Ascoltiamoci allora il loro vocale.
11: Buongiorno Radio Dora, buongiorno DJ bene. Da Matteo e Daniele, quel del lunedì. E qui abbiamo vicino Matteo che è appena stato con Pasquale Bruno alla partita delle grandi glorie.
10: Grande Matteo.
11: Allo stadio Filadelfia. E comunque un saluto a tutti e a tutte. Non ci siamo sentiti dopo il derby, comunque è stata una partita di quelle toste e ce l'abbiamo fatta a reagire. Comunque, che dire, come brano io direi, visto che è il periodo in cui si ricorda Pino Daniele, sentiamoci O Scarrafone, ogni scarrafone è bello mamma soia. Ciao.
10: Grandi Matte, grandi Dani. Matte, è stata la partita delle leggende, visto le foto, tanta roba. Grandissimo, allora ci ascoltiamo subito la vostra richiesta. Sempre forzatore, arriva Pino Daniele con O Scarrafone. Ciao Dani, ciao Matte.

E oggi compie gli anni, sono 86, Nancy Sinatra, che non è stata solo una figlia d'arte, ma forse una delle ultime grandi dive tra musica e cinema. Artista davvero poliedrica, sempre pronta a provocare, è stata davvero un simbolo degli anni 60, grazie a brani ancora oggi cantati in tutto il mondo. Nancy Sandra Sinatra, questo è il nome completo, è nata a Jersey City, nel New Jersey, l'8 giugno del 40. Prima figlia di Frank Sinatra e di Nancy Barbato, cresce in mezzo alle tante star che frequentano la sua casa e si avvicina molto presto al mondo dello spettacolo e della musica, accompagnando anche il padre in alcune tournée mondiali. Sul finire degli anni 50 compare nello show televisivo Frank Sinatra Timex Show, duettando sia con il padre che con altri artisti del calibro di Dean Martin e Elvis Presley. Lanciatissima nella sua carriera, pubblica quindi il suo primo album Boots del 1966. L'anno dopo interpreta il brano You Only Live Twice di John Barry per il quinto film di James Bond, l'agente 007. E gli anni 60, come vi dicevo, sono quelli del suo maggior successo musicale, ma anche delle sue indimenticabili interpretazioni sul grande schermo, come nel film Patto a tre con il padre, nella commedia horror Il castello delle donne maledette e in A tutto gas, un film con Elvis come coprotagonista. Ecco, dopo l'exploit di questo decennio il suo successo va un po' scemando, almeno a livello internazionale negli anni 70, e vive di pochi ritorni di fiamma negli anni 80 e nei 90, fino a quando nel 2005 Quentin Tarantino non sceglie la sua Bang Bang, My Baby Shot Me Down, per la colonna sonora di Kill Bill volume 1, ridandole quindi un incredibile popolarità. Tra l'altro nel 95, a 54 anni, Nancy Sinatra posò per Playboy, suscitando non poco scandalo. 20 anni fa, era l'11 maggio del 2006, era anche ricevuto una stella sulla famosa Walk of Fame del quartiere di Los Angeles Hollywood, ha interpretato anche se stessa in un episodio dei Soprano e lei si è sempre distinta per la sua attività in favore dei veterani del Vietnam. Noi ce l'ascoltiamo con These Boots Are Made for Walking.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in

0: 7 e 5T.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.

diciamo direttore artistico, creatore del microteatro. Ebbene, il microteatro avrà 4 spettacoli al Teatro Magneto di Almese. Il primo, della compagnia Microteatro Kids, presenterà il 17 giugno alle ore 21 Harry Potter, meglio tutto Harry Potter in 60 minuti, appunto, sempre Teatro Magneto di Almese. E poi a seguire il 19 giugno, quindi 2 giorni dopo, sempre alle 21, sempre al Teatro Magneto di Almese, il Teatro Teen presenta Legally Blonde. Anche qui, come sempre, ci sarà da ridere e da divertirsi. Il giorno successivo il microteatro sezione adulti ospita, o meglio presenta, SS Operazione Sposi. Sempre alle 21, sempre al Teatro Magneto di Almese. E poi quarto e ultimo appuntamento con il microteatro Young, che presenterà Matilda, appunto, liberamente ispirato al famoso film Matilda, sei mitica. Sempre alle ore 21 anche qui, sempre al Teatro Magneto. Quindi abbiamo il 17, il 19, il 20 e il 24 di giugno con il microteatro, un appuntamento immancabile. Tanto i biglietti sono disponibili sul sito biletto.it e ci saranno delle informazioni anche, c'è chi vorrà delle informazioni può telefonare ai numeri 349-6342334 oppure 347-1631-245. Ve li ho detti così al volo, ma seguite la pagina social sia su Instagram che su Facebook del Microteatro e lì troverete tutto quello che vi ho appena detto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca incidente a Borgaro Torinese. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Un incidente che ha coinvolto 3 automobili si è verificato nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 501 a Borgaro Torinese. Il bilancio del fatto è di 3 persone ferite, di cui una in condizioni apparentemente gravi. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti sul luogo dell'accaduto per prestare i primi soccorsi. Il ferito più grave, un uomo di 57 anni, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Gli altri 2 automobilisti coinvolti, un uomo di 63 anni e una donna di 39 anni, che hanno riportato lesioni meno gravi, sono stati trasferiti sempre in ambulanza all'ospedale di Cirié.
1: Continuiamo con la cronaca: si ubriaca, cade e in ospedale picchia un infermiere ambulante arrestato al pronto soccorso di Chieri. L'uomo avrebbe colpito l'infermiere al volto e al torace. I carabinieri arrivati al pronto soccorso lo hanno arrestato e portato nelle camere di sicurezza della caserma. Economia Intesa San Paolo punta a Monte dei Paschi di Siena, ha lanciato un'offerta per l'acquisizione. A settembre assemblea straordinaria per l'aumento di capitale, obiettivo rafforzare la leadership del gruppo in Italia e in Europa. In chiusura, Nucleo Board e Cascina Roccafranca lanciano un nuovo festival dedicato al cinema Under 35. Il suo titolo è Oltre Film Festival. La rassegna pone al centro il tema del sociale. Sarà dedicato a cortometraggi capaci di raccontare le tematiche più attuali. Oltre il visibile è il titolo dell'edizione di quest'anno. Le opere selezionate saranno proiettate venerdì 10 luglio presso la Cascina Roccafranca in via Edoardo Rubino a Torino. E a seguire avrà luogo la premiazione con la giuria del festival. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.

E adesso parliamo della strada più lunga del mondo, che attraversa ben due continenti tra climi estremi e paesaggi davvero impossibili. Sto parlando della Panamericana. Per percorrerla servono, nella versione ottimista, alcuni mesi; nella versione più realistica, una stagione della vita. La Panamericana è infatti una linea lunga più di 20 volte l'intera penisola italiana. Sulla carta geografica disegna una traiettoria che si allarga, si sdoppia, si interrompe, riparte, cambia lingua, quota, clima, cambiano i paesaggi. È una strada con ambizioni continentali che, voler essere precisi, è in realtà un grande sistema di strade, un'infrastruttura cucita attraverso le Americhe, dall'Alaska fino all'Argentina, con una lunghezza che varia a seconda delle fonti e dei percorsi considerati. Circa 30.000 km nella definizione più ricorrente, molti di più se si contano ramificazioni, deviazioni, raccordi e anche tentazioni laterali. Nasce come idea nel primo Novecento, quando il continente americano immagina di potersi raccontare anche attraverso una lunga dorsale automobilistica, una specie di asse civile, commerciale, politico e anche turistico. E la traiettoria è facile: si parte dal Grande Nord, tra tundra, foreste di ghiaccio, strade dritte, e poi si scende verso Canada e Stati Uniti, si entra in Messico, quindi nell'istmo centroamericano, il Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. A quel punto l'America si assottiglia e poi la linea riprende in Sud America tra Colombia, Ecuador, Perù, Cile e Argentina, accompagnando il Pacifico, sfiorando le Ande attraverso altipiani, deserti, coste minerali, città davvero immense. Il punto più famoso e anche il più temuto è naturalmente dove la strada si interrompe, ovvero tra Panama e Colombia c'è infatti il Darien Gap, una fascia di foresta tropicale, paludi, rilievi e biodiversità che blocca il passaggio. L'asfalto finisce e i viaggiatori devono aggirare l'ostacolo spedendo il mezzo via mare o via cargo, dimostrando come, almeno fino ad oggi, la più grande infrastruttura del mondo deve comunque negoziare con la geografia. E forse è proprio questa discontinuità a rendere la Panamericana più interessante del suo stesso primato. Una strada perfettamente continua sarebbe soltanto una prestazione da record con un bollino sull'Atlante nelle guide per viaggiatori. Invece la nostra Panamericana ha qualcosa di memorabile: attraversa quasi tutti i climi del continente, passa dall'Artico al tropicale, dal deserto alla Patagonia, dalle città gigantesche alle stazioni di servizio più disperse, e trasforma l'idea stessa di viaggio in una lunga trattativa tra desiderio e logistica. Si può affrontare in auto, in van, in moto, persino in bicicletta, con documenti, assicurazioni, dogane, benzina, pazienza e anche una certa propensione all'imprevisto.

E adesso la prossima richiesta è quella della nostra amica Sara, che vuole ascoltare Sai Che di Marco Mengoni. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie Sara, buon ascolto e buona serata.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
2: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
3: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
2: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
3: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato e ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
2: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E sono le 17.05 e anche quest'oggi si inizia la settimana con la richiesta del nostro amico Johnny.
7: Allora eccomi qua, bro. Chic to Katie dei Bruce Brothers, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? E speriamo che al mio amico Maurice le vada di gradimento questa scelta musicale. Ha detto che si fidava di me, non lo so se si fa bene a fidare di me.
1: Non lo so.
7: Ok? Ciao ciao, dopodomani è mercoledì.
1: Ciao Johnny, grandissimo. Allora ci mettiamo subito la tua richiesta. Dai, Maurizio, fa bene a fidarsi, un bel pezzo. I Blues Brothers con She Called Caddy, ce l'ascoltiamo e come. Ciao Johnny, buona serata, a presto.

E giovedì sera inizieranno i mondiali di calcio, Stati Uniti, Messico e Canada saranno i teatri degli incontri. Il Brasile ha convocato il campione Neymar, che sarà accompagnato proprio dalla famiglia. Alloggerà in una villa da 5 milioni. Infatti, per seguire da vicino le prodezze del campione del Santos, impegnato con la nazionale verde oro, la compagna Bruna Biancardi ha preso in affitto una mega villa da sogno. La nota influencer, che conta milioni di follower sui suoi canali social, ha scelto la zona di Orlando, in Florida, per via delle enormi metrature della proprietà disponibile rispetto a quelle di Miami o New York, e anche per la vicinanza strategica ai parchi Disney, che chiaramente agevolano l'intrattenimento per i bambini. Neymar ha pensato a questa struttura poiché l'abitazione di lusso da lui acquistata a Bal Harbour, nella zona di Miami Beach, non sarà pronta prima della fine del 2027, e quindi quella in cui alloggerà la sua compagna Bruna Biancardi e la famiglia di Neymar è dunque un immobile da circa 30 milioni di real brasiliani, oltre 5 milioni di euro. Il costo dell'affitto per il periodo dello sfruttamento è di circa 100.000 euro. Numeri assolutamente stratosferici per una villa che offre davvero tantissimi comfort. Ho le foto sotto gli occhi, è davvero tanta roba. La superficie si estende oltre i 2.000 metri quadrati distribuiti su tre piani. Questa villa possiede 13 camere da letto, alcune delle quali a tema, non si sa quale tema, e 15 bagni, e può ospitare comodamente fino a 32 persone contemporaneamente. Secondo quanto riferisce la CNN Brasile, al suo interno c'è anche una sorta di parco giochi, un'area svago a disposizione degli ospiti davvero notevole, con servizi degni di un resort privato. Al suo interno infatti si può trovare una pista da bowling privata dotata di scarpe e palle professionali e completata da un'area bar interna per gli ospiti in attesa. Ma non è tutto, c'è anche una sala proiezione interna con poltrone ultra comfort, con biliardo, calcio balilla e persino un simulatore di golf indoor a completare il tutto. Oltre dunque al parco a tema dedicato ai bambini, la casa è fornita anche di una cucina enorme in open space, con un'isola centrale gigantesca ed elettrodomestici di ultimissima generazione. All'esterno chiaramente non poteva mancare una piscina immensa con solarium, comprensiva di zona barbecue e non solo. E dunque, mentre Neymar sarà blindato nel ritiro della nazionale brasiliana per i mondiali, sua moglie Bruna si vedrà le partite del Brasile davvero in un'autentica oasi di lusso.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine si viaggia incolonnati per un incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivi in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza del veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia.

lo sono e se gettate nell'organico si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile, il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.

0: fuoco d'artificio.
1: E adesso spazio alla richiesta del nostro amico Luca, che vuole ascoltare gli 883 con Come mai. Allora, buona serata Luca, soprattutto buon ascolto.
2: Ciao.

0: Sono le 17:34. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Kimi Antonelli a Monte Carlo vince la sua quinta gara consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla pole position del sabato, domina per intero i 68 giri della sesta tappa del mondiale. Dopo di lui Hamilton, terza posizione per Hajar in Red Bull. A muro Leclerc, furioso a fine gara. La classifica generale vede Antonelli in prima posizione a 156 punti, Hamilton 90, a sua volta davanti a Russell a quota 88. Tennis a Parigi al termine di un torneo dove succede di tutto, Zverev, numero 3 al mondo, a trionfare davanti a Flavio Cobolli, conquistando il suo primo slam, il Roland Garros 2026. La finale del singolare maschile dura 5 set con il tedesco che vince per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Cobolli raggiungerà invece il best ranking in posizione 10 ATP e salirà alla numero 4 nella speciale race annuale. Calcio, l'under 17 di Daniele Franceschini è campione d'Europa, vinta la finale contro il Belgio ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti. Ai tiri dal dischetto è Perillo a trasformare quello decisivo, regalando all'Italia il secondo europeo under 17 consecutivo. La nazionale maggiore centra la seconda vittoria in altrettante amichevoli, ancora con il risultato di 1-0, questa volta contro la Grecia, proprio come era successo con il Lussemburgo. A decidere ancora Pio Esposito, il quale colpisce al minuto 18 con un destro in aria, anche grazie ad una deviazione. Giovedì 11 giugno inizia il Mondiale senza l'Italia, intenta a ricostruire, partendo da due amichevoli ottenute anche grazie alla spinta del lavoro ad interim di Mr. Baldini. Cambiamo argomento, MotoGP, Marc Marquez vince in Ungheria dopo la caduta di Bezzecchi e Martin, rilanciandosi nella corsa al titolo. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint del sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria proprio davanti al connazionale della Red Bull, la numero 100 in carriera. Terzo posto per Bagnaia, prossimo appuntamento in Repubblica Ceca il 21 giugno. E chiudiamo con il basket, Serie A, la finale sarà tra Venezia e Milano e comincerà giovedì 11 giugno, poi sabato 13 e martedì 16, nel caso in cui si arrivi a parità. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Ed ora una richiesta che ci arriva dal Canada, dove la nostra Manuela ci sta ascoltando e ci manda anche un messaggio vocale. Il clima è tutt'altro che questo qua.
6: Ciao Matteo, qua sempre freddo, freddo, 7 gradi, va su al massimo 12, 15 forse magari.
5: Paradiso.
6: Adesso è un sereno nuvoloso che sta lì, che non si capisce bene se vuole ripiovere o cosa vuole fare. Mettimi una canzone allegra, che questo tempo qua tira giù. Grazie, un saluto allo staff, ciao ciao.
5: E grazie a te Manu per averci fatto questa richiesta e averci aggiornato sulle condizioni meteorologiche del Canada. Ricordiamo che qua siamo indietro di 7 ore, se non sbaglio sono le 10, le 9 qualcosa, e ci ascoltiamo allora di Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita. Ciao Manu, buona giornata, a presto.

0: vita.
1: E adesso la richiesta da parte dell'altra Manuela, la nostra mitica Manuela, che mi ha chiesto di scegliere un pezzo. Ora ci ascoltiamo 29 Palms di Robert Plant. Ciao Manu, grazie e buona serata anche a te. A presto.

sentirti mai più. E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Deserto di Maurizio Arcieri. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Roberto, buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. A domani allora amici, vi lascio in compagnia dei Finlizzi e la loro Running Back. Ciao!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, telefonata oggi tra il presidente americano Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, e anche Teheran annuncia la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti su Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi del sud del paese.
1: La politica adesso con i ballottaggi delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata, quella del 24-25 maggio, nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Secondo le elaborazioni YouTrend, il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6. Mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza definitiva al 52%, oltre 8 punti percentuali in calo sul primo turno.
2: La procura di Tempio Pausani ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola il 12 settembre scorso da Emanuele Ragnedda nelle campagne della Gallura in Sardegna, nella tenuta dell'imprenditore vitivinicolo. La PM escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario con le aggravanti dei motivi abietti e futili, sevizie e crudeltà. Ragnedda è accusato anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di pistola.
1: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Milano di Jefferson Smith e Cevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silveira, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è difeso così lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
2: Operazione antimafia della DDA di Catania, sono state decise 20 misure cautelari con accuse a vario titolo come associazione di tipo mafioso, con l'aggravante delle armi, traffico di droga aggravato dall'agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine e tentato omicidio. Dalle intercettazioni è emerso che l'organizzazione criminale indagata era collegata al Clan Mazzei e che un uomo affiliato alla cosca forniva gli stupefacenti a Cosa Nostra collaborando con 2 nipoti del capo storico della famiglia.
1: Il calciomercato per Roberto Mancini sembra si riaprano le porte della nazionale, l'ex CT azzurro è nettamente in pole position per ereditare la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso. Tanto che sembrano mancare solo i dettagli da firma sul contratto. Prima però andrà eletto il nuovo presidente federale, il voto sarà il prossimo 22 giugno. Intanto Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il club viola ha ufficializzato il suo arrivo, firma un contratto fino al 2028. Il Besiktas invece ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione di ingaggio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivolare.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sulla 7 Milano-Genova, tra Vignola e Borbera e Roncoscrivi in direzione Genova. Segnaliamo poi che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni, dalle 19 fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due minuti, un libro.
3: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due minuti, un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 41 minuti.
1: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
1: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
2: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
3: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
2: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
3: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
2: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bontonna diamanti convenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code a tratti sulla tangenziale di Torino, tra Trofarelle e Santena in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Vi ricordiamo poi che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus, dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10.

0: In via Comini 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, dottor Glass Varsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 34 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Kimi Antonelli a Monte Carlo vince la sua quinta gara consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla pole position del sabato, domina per intero i 68 giri della sesta tappa del mondiale. Dopo di lui Hamilton, terza posizione per Hajar in Red Bull. A muro Leclerc, furioso a fine gara. La classifica generale vede Antonelli in prima posizione a 156 punti, Hamilton 90, a sua volta davanti a Russell a quota 88. Tennis a Parigi, al termine di un torneo dove succede di tutto, Zverev, numero 3 al mondo, a trionfare davanti a Flavio Cobolli, conquistando il suo primo slam, il Roland Garros 2026. La finale del singolare maschile dura 5 set con il tedesco che vince per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Cobolli raggiungerà invece il best ranking in posizione 10 ATP e salirà alla numero 4 nella speciale race annuale. Calcio, l'under 17 di Daniele Franceschini è campione d'Europa, ha vinta la finale contro il Belgio ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti. Ai tiri dal dischetto è Perillo a trasformare quello decisivo, regalando all'Italia il secondo europeo under 17 consecutivo. La nazionale maggiore centra la seconda vittoria in altrettante amichevoli, ancora con il risultato di 1-0, questa volta contro la Grecia, proprio come era successo con il Lussemburgo. A decidere ancora Pio Esposito, il quale colpisce al minuto 18 con un destro in aria, anche grazie ad una deviazione. Giovedì 11 giugno inizia il mondiale senza l'Italia, intenta a ricostruire, partendo da due amichevoli ottenute anche grazie alla spinta del lavoro ad interim di Mr. Baldini. Cambiamo argomento, MotoGP, Marc Marquez vince in Ungheria dopo la caduta di Bezzecchi e Martin, rilanciandosi nella corsa al titolo. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint del sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria proprio davanti al connazionale della Red Bull, la numero 100 in carriera. Terzo posto per Bagnaia, prossimo appuntamento in Repubblica Ceca il 21 giugno. E chiudiamo con il basket, Serie A, la finale sarà tra Venezia e Milano e comincerà giovedì 11 giugno, poi sabato 13 e martedì 16, nel caso in cui si arrivi a parità. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: vicino. Gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'Arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Israele ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Iran dopo la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano infatti che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi del sud del paese. L'Iran ha ufficialmente dichiarato il proprio spazio aereo completamente sicuro e lo ha riaperto a tutti i voli nazionali ed internazionali. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica: difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia. La cronaca: nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda per soccorrere 2 persone finite nell'acqua del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che hanno individuato il corpo 600 metri più a valle e lo hanno recuperato. Cresce la preoccupazione per la scomparsa di una bambina di 12 anni di origini ucraine svanita nel nulla domenica a Ceccano Frosinone. Secondo quanto riferito dai parenti, la 12enne si sarebbe allontanata da casa, dove vive con i nonni, senza gli effetti personali. La nipote aveva detto più volte di voler tornare in Ucraina dal padre, che sta combattendo nella guerra con la Russia. Le ricerche sono state intensificate anche oltre i confini nazionali. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il calcio: in attesa del ritorno ufficiale di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, il Torino ha scelto Abate per il dopo d'Aversa. Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Aquilani. Il Parma ha ribadito la fiducia a questa. Paolo Bianco confermato invece alla guida del Monza. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. La

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre

frega molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la giusta via. Sono qualche

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351-3078-654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17ª notturna nel centro storico, dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21ª edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, a però gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz, dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata, dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20.30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, Teatro Viaggiante Burattini. Alle ore 18 al ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A South Ed Wilkes fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. A Chiomonte, in occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, mercoledì 10 giugno mostra di disegni dei bambini della scuola primaria di Chiomonte su Colombano Romean presso il Teatro Canostra. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20ª sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Valsangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18.30. Alle 17.15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Ad Almese, Caffè Alzheimer, presso il Teatro Magneto in via Vigliana 17, ingresso libero e gratuito. Mercoledì 10 giugno alle 16.30 la gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. A Susa, Susa città degli Alpini, il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Martedì 9 giugno annullo filatelico nella piazzetta TL Fronte Mercato. Il 12 e il 13 giugno alle 18.30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anaval Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale, e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347-8616-887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20.30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del palio. Alle 21.15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Bottigliera, l'Uni3 e gli Intrepidi Teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, Libri Arte a Ranverso, a cura della Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, Racconti di Viaggianti e Viaggiatori della Borgata Sfactory. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza passeggiata nei sentieri partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, Teatro di Strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera, la Val di Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa, in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrera Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno, con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana, sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso, apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30 gara dei tamburini, alle 19.30 gara di tiro alla fune. Durante la serata spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22 spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi, alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366-893-9852. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde, alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 648306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro al mese, contabile, sede di lavoro a Vigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli Lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: fare.
1: Ti prego fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
2: Beh.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Questa è Radio Dora.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

una striscia di sole, la tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Radio Dora.
1: E quella volta, una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso. Io fumavo sigarette amare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo, del frammento di un brandello, del profumo di quell'angolo d'estate. Mi dicesti: voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che, inseguita dalla notte, già racchiude le speranze di un domani tutto mio che mi appartenga, e come donna carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io dicevo: sì, capisco, vuoi gli scampoli d'assenza, ma pensavo: puttana. Così pensasti, decidesti e mi annunciasti: quest'estate vado in Grecia con Giovanna, mi preparo a carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi: scusa cara, cosa cazzo ti prepari per l'estate? Siamo a ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti e mi dicesti: siamo onesti, vuoi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare come donna, carezzare nuovi scampoli d'assenza? Io ti dissi: no, prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza. Io rispetto le tue scelte, questo dissi, ma pensavo dentro me che tu e Giovanna in Grecia

squarciagola le canzoni di Battisti, tanto l'isola è deserta, mi dicevi, e io pensavo, ma che cazzo, tutti quelli che ritornano dalla Grecia sono stati sopra un'isola deserta, tipo ciò presente 2 chilometri di spiaggia vuota col capanno e pescatori, ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quante cazzo di isolacce deve averci questa merda di una Grecia, questi pescatori greci non potrebbero pescare in alto mare ed impiccarsi con le reti senza andare a infortunare le ragazze come te che normalmente sono brave ma travolte dagli eventi non disdegnano di fare la... E adesso, adesso tu mi chiedi come mai sono così pallido e patito mentre tu sei tanto sana. La risposta è fra le righe di quest'aria che ti canto, che nel mentre che tu stavi sopra l'isola deserta strafogandoti di cozze, cozze, poi Giovanna e pescatori, io da solo chiuso in casa non potevo fare a meno di pensare a te lontana già da qualche settimana e comporti una canzana praticando una gincana che mi ha fatto al fin cap-

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente e mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21, guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Spasmoniac. Spasmoniac.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: avrò i tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter, la scossa con epicentro a largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 km. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la dodicenne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto. A più tardi.

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti, cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica, difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello Terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia. Per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,5%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: È 2:02.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Tartari, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: invece non ci sei.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.